0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Stand with your feet together. Tutti i giorni dalle 20 alle 2, in esclusiva su Ritmo
1: Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 8 di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: puntata.
1: Assessore! Comincia Good Morning Forever Young. Cosa assessore? Ti chiami?
2: Un assessore
1: a caso.
3: Io senza i Marchini non so stare.
1: Vedi che c'è proprio una dichiarazione anche oggi, Good Morning Forever Young, con noi due che abbiamo tante cose da raccontare.
2: Per esempio, hai una pezza per pulire gli occhiali?
1: No, ti ho sputato, vero?
2: No, ma a parte quello, ma proprio sono sporchi da ieri.
1: Ho capito, ma è così importante da dire in radio?
2: Certo.
1: Perché? Perché così, altrimenti non vedi l'ora di andare a casa.
2: No, ripulisco con la maglia. Intanto siamo in diretta, giusto?
1: Sì, giusto.
2: Molto bene, dicevo.
1: E quindi?
2: Molto bene, sono molto contento
1: di sapere che sei vivo.
2: Sono vivo e in diretta. Adesso metto gli occhiali
1: e poi?
2: E poi vedo meglio e vedo che siete un pubblico fantastico. Ho detto questo, musica. Sono un grande, lo so. Sono un grande.
1: Sì, sì.

0: Cosa c'è?
1: Che?
0: Barbe. No, anche oggi.
1: Ma perché
0: no,
1: non ti piace questo momento? Secondo me ogni tanto c'è bisogno di ridere. Lo so, non c'è
0: non
1: niente da ridere.
0: Non fanno ridere, non fanno ridere, non fanno ridere.
1: Io rido però.
0: Vabbè, allora ascoltiamo, dai.
1: Cosa dice la mia dottoressa?
0: Che devi devo darti ragione. La dottoressa dice che devono
1: ti ricordi come si chiamava la dottoressa che è cambiato nel frattempo?
0: Mi ricordo
1: che ogni tanto la chiamavi anche durante il programma.
0: Sì, la chiamavo.
1: Io ho bisogno di sorridere.
0: Esatto. Dai, dai,
1: sentiamo Sam.
2: Vai. Comunque dai, sbagliato al volo.
1: Sì.
2: Allora c'è uno che va a ritirare la pensione, solo che l'ufficio delle poste c'ha 50 chilometri da casa. Quando arriva ci ricorda che c'è dimenticato il libretto a casa.
1: No.
2: Adesso come faccio?
1: Infatti.
2: Allora entra lì e lui dice: datemelo lo stesso, si vede che ho 70 anni, si vede che ho 70 anni, datemelo lo stesso. Quando dice non possiamo senza il libretto, noi
1: pensiamo,
2: dai, mettetemi su qua. No, non
1: possiamo.
2: Si vede, signore, non possiamo. No, ma si vede che sono vecchio, è lo stesso, non possiamo. Guarda, vi faccio vedere che peli del petto, si apre tutta la camicia, tutti i peli bianchi. Chiude. Va bene, guarda, questa volta gliela diamo. Però che c'è l'ultima volta, allora torna a casa, la moglie che lo aspetta sulla porta con il libretto dice. Allora papà, adesso ti tocca tornare oltre, senza di questo, ma l'ha andata. Come è possibile? Io ho detto che ero vecchio, non mi volevo credere. Gli ho aperto il petto, ho visto tutti i peli bianchi, me l'ha andata. Allora ci impaghiamo due volte. Sa perché? Perché se oggi i calzoni ti davano anche quella di validità.
1: Bene.
0: Non simpatica la moglie. Sì, ma non l'ho capita.
1: Non l'hai capita.
0: Non l'ho capita.
1: Tra poco stoccherate.
0: No, dopo la capirò.
1: Va bene. Grazie Sam. Good morning, Forever Young.

0: Sono tornati.
1: Bevo, bisogna bere, bisogna idratarsi.
0: Ho capito, ce lo dicono sempre, però non durante la
1: lo
0: diretta.
1: Lo dicono anche gli youtuber.
2: Ah,
1: ho
2: sì?
1: comprato anche quel di AirUp lì.
0: Con i vari sapori,
1: sì,
0: che senti.
1: Sì, funziona, eh.
0: Funziona.
1: Solo hanno solo un piccolo problema,
0: cioè?
1: Che non lo dicono gli youtuber. Il tappo non si chiude.
0: Non si chiude. Ed esce tutto, quindi non ti bevi nulla.
1: Comunque parliamo di acqua.
0: Parliamo di acqua perché?
3: Dice il corpo umano per star bene deve bere 2 litri di acqua al giorno.
1: È vero, lo dicono così.
3: No. Il corpo umano per star bene deve averci 1500 euro al giorno, non avere rotture di c***i intorno a sé e trombare come un riccio tutti i giorni.
0: Bene.
3: Questo è per star bene il corpo umano, no 2 litri d'acqua, che c***o sono Nemo. Ciao.
4: Good morning forever young.

0: con sta voce che proprio mi fai il sangue dentro. Chi sei? Chi sei? Dove abiti?
1: Ho visto, ho abbandonato la chat. Non ci lascia più. Devi andare più calmo con gli ascoltatori.
0: Lo sento.
1: Hai l'ormone impazzito.
0: Già.
1: Ben ritrovati, Good Morning Forever Young, con i Marchini fino alle 9 qui su Ritmo 80.
2: Good Morning Forever Young.

In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: la fine della prima ora. No, non è la fine. La fine della prima ora. Torniamo tra poco con la seconda ora qua con i Marchini.
1: Sono le 7:03.

0: 1900, Movie Nonna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. Il nuovo volto della professione al centro del congresso nazionale di categoria, nuove competenze e nuove responsabilità per la società. Il punto del presidente del Consiglio nazionale, Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
2: Gli ingegneri ormai non si occupano più di infrastrutture pubbliche e private, di condotte idriche, fognarie, di trasporti di energia, ma si occupano un po' di quelle che sono le attività umane a 360 gradi. Per cui parleremo di questo e parleremo delle conseguenti responsabilità che il tecnico si assume nei ruoli nuovi che l'ingegneria prevede, per esempio quelli della bioingegneria, l'ingegneria clinica, quelle del terzo settore, quindi dell'intelligenza artificiale che ormai permea tutti i ruoli della società, nei quali ovviamente l'ingegnere ha un ruolo fondamentale.
1: Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 a seguito della crescita dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a termine e degli indipendenti, più 17.000 con un più 0,3%. Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, aumenta anche il numero di disoccupati e diminuisce quello degli inattivi nella fascia 15-64 anni. Nel secondo trimestre 2026, rileva sempre l'Istat, il lavoro intermittente continua a crescere sebbene a un ritmo più contenuto rispetto al primo trimestre 2026 su base sia congiunturale sia annua. Anche le ore lavorative per dipendente aumentano in termini congiunturali che tendenziali. Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, su base annua il costo del lavoro continua a registrare una crescita significativa soprattutto nella componente dei contributi sociali in confronto a quella delle retribuzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21 euro.

0: 99 in store, app e su decathlon.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino. I heard you want more.

0: No, ti ho svegliato.
1: Che colpo.
0: Nuova ora qui, naturalmente, con i Marchini con la K. Come al solito sapete che abbiamo creato una rubrica dedicata, purtroppo non per tutti, ma per quei fortunati, quelli che si svegliano magari proprio adesso. Si accende Alexa, si accende la luce, si accende... Cosa si accende?
1: Televisione, non so.
0: Si accende tutto.
1: Microonde.
0: E lì dovete chiedermi, c'è qualcosa che non va se si accende tutto contemporaneamente. Però noi, per tutti quelli che sono sintonizzati su Ritmo 80, abbiamo un lentazzo. Sì, per darvi la possibilità di rigirarvi nel letto.
1: Esatto, il disco mi rigira. Ecco. Che è la sigla, eccola.
0: Sentiamo.

0: grazie al nostro siglaiolo.
1: Ascolta, ma l'intelligenza artificiale, no? Che te usi per, anche per tu, proprio anche per fare all'amore. Può fare la sigla nuova di questo? Perché questa è proprio brutta, eh?
0: Vabbè, dai, adesso non dirglielo. Oggi proprio ha detto: vi ascolto domani.
1: Bellissima sigla, teniamo questa. Vai, allora.
0: Oggi il tema sono i figli. O meglio, anche dare una mano ai figli, soprattutto per fare i compiti. E allora, in chat c'è stata una richiesta.
2: Non è che potresti aiutare il Cristian con queste 10 frasi in inglese? Praticamente dovresti mandargli dei vocali in cui gli fai sentire frase per frase la pronuncia. E poi le deve mettere in terza persona.
1: Oh signore.
2: The simple present. Simple president.
0: Sì, simple present.
3: Simple present.
2: Simple present.
0: Ok.
2: Se non è, se, cioè, se non, se la, non ce la fate oggi, magari un paio di giorni anche, perché tanto le devi portare per
3: domani.
2: Hai per domani questa roba qui. Aiuto. Vabbè, dai, ma come sapere.
0: Comunque, guarda, capita sempre. I miei figli hanno il classico: per quando lo devi fare, no? C'è una ricerca per domani.
1: Per domani,
0: non vai a scuola.
1: Ok, gli spezzi la gamba, così non può andare a scuola.
0: Non è solo un aiuto di questo tipo, ma
1: anche
0: quando i figli crescono e vogliono uscire e vogliono fare tardi, il figlio manda un vocale alla mamma.
4: Oh, mamma, io volevo chiederti se potevo stare fuori fino alle 2, perché 2 di stanotte, perché volevo stare un po' con i miei amici, capito? Giusto. Che sono tornati dalle vacanze. Fammi sapere entro 10 minuti, che sennò sennò poi torno a casa.
5: Io sto già litigando con tuo padre alle 11:30 a casa.
0: Va bene.
1: Per me è un no.
0: No, perché secondo me
1: per me è un no.
0: Ok, e poi sempre attenzione, appuntamento della mamma che ci tiene al figlio.
1: Vai.
0: E gli ricorda l'orario:
5: domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me.
0: Capito? Cioè,
1: alle 9.
0: Io non oserei contraddirla. Cioè, io, al figlio gli ho detto l'appuntamento.
1: Nove, non lo so, vengo.
5: Domani alle 9. Domani mattina alle 9. No, alle 10 a me.
1: Alle 9. Alle 9. Io ci sono.
0: Okay? Anch'io. Certo. Non so dove, ma ci presentiamo.
6: Good morning, Forever Young.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 18.

0: Fate
1: piano che sto dormendo, ciao.
0: Ah, vabbè, allora facciamo più piano ricordando che è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro tempo dell'umorismo?
9: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gennaro.
10: Proverbio del giorno: ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Carlevarini. Deriva dalla parola e festività carnevale che significa levare la carne.
2: Vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne.
3: Un chilo, che metto?
2: Un chilo di carne, di vitella, decente.
4: Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca.
2: L'ha bevuta.
3: Ma vaffanculo, mamma.
0: Le frasi del cinema.
5: Prima scambi la nostra Cadillac con un microfono. Poi mi dici un sacco di bugie sulla banda. E adesso mi fai ritornare dritto dritto in galera.
6: No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.

0: dice il saggio?
1: Stasera vorrei essere tutto questo vento che ti abbraccia.
2: A me, ma barra strunzata!
3: Dai Marchini, come sentite in sottofondo è il momento news. Sì, c'è Sky TG24 Marchino.
4: Sai chi è Gordon?
3: Gordon chi è?
4: La notizia.
3: Ah, la notizia di oggi. Vai,
4: Brandon,
3: sentiamo.
4: Gordon, non lo so come si chiama, comunque è un tipo.
3: È un tipo, vabbè.
4: Questo... È un tipo che lui ha deciso di girare il mondo in bicicletta.
3: Ah.
4: È 11 mesi che è partito dalla Francia, ha fatto il giro, no, di qua.
3: Sì, sì.
4: E vuole andare a Hong Kong in bicicletta.
3: Oh, okay. bello.
4: La sua bella bicicletta con la tenda. Tutto quello che vuoi, in ogni paese che va, ovviamente trova l'ospitalità,
3: accoglienza.
4: È passato in Italia,
3: sì,
4: a Caserta,
3: sì,
4: gli hanno fregato la bici. Con tutta l'attrezzatura. Sì.
3: Ma poveretto,
4: ragazzo, che bello, passa in Italia, me lo vedo su Facebook o su Instagram che lui racconta il suo viaggio.
3: Sì, sì.
4: Ho appena lasciato, che ne so,
3: sì, ho appena lasciato Genova, ho appena lasciato Firenze, ho appena lasciato Caserta, la bicicletta aperta,
4: mi ha lanciulato. E adesso lui è un po' come il film, ha chiesto se qualcuno gli avesse dato, che gli serve,
3: certo.
4: Non è bici, c'è tutto dentro,
3: c'è tutto veramente,
4: okay. E attenzione, mi ricorda Verdone,
3: sì,
4: il film quello che faceva l'emigrato che tornava,
3: l'emigrato che tornava dalla Germania a buttare in Italia, bianco rosso e Verdone,
4: bianco rosso e Verdone,
3: Era
4: la Germania o la Svizzera, non lo so,
3: comunque, era in Germania,
4: comunque gli ha appena
3: Pasquale
4: gli ha sempre fregato tutto, era in Italia un macello.
3: Va bene. Bella notizia,
5: ma tutto a posto. Good morning forever young.

0: Se vi piace questa musica e quella di Ritmo 80, se vi piace il programma, noi siamo i Marchini con la K. E abbiamo un'altra ora insieme. Quindi se vi sono piaciute queste due ore. Sì, non lo sapevi? Dovevi andare via oggi.
1: No, non c'ho voglia.
0: Non c'hai voglia, guarda che siamo. È partito il microfono.
1: A tra poco, amici.
0: Con
1: sono
0: grande entusiasmo.
1: Carico.
0: Sì, vabbè, dai.

0: Giovanni Russo, Mediterranea, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web 3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Se cerchi un city surf per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city surf More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ritmo 80 presenta!
8: Good morning, forever young!
7: Con Marco Corona e Marchino!

0: complimenti.
1: E ho preso pure l'imodium, non funzionerà.
0: No?
1: Sarà una notte un po' tragica.
2: Ai ai ai ai, ai, ai, ai,
0: è la bufala, è la bufala.
1: Tutta stasera so che corro, corro, corro, corro al cesso. Sì. Sai, che c'ho la gastroenterite.
3: Good morning, Forever Young.
4: Yeah,

0: parole chiare, l'abbiamo conosciuta.
1: Ma quando?
0: Ma le abbiamo conosciute nel 1997.
1: Ah, quando hanno cominciato?
0: Quando hanno cominciato, che allora loro hanno cominciato, diciamolo, che erano le coriste di Pezzali.
2: Bravo, esatto, degli 883.
0: Poi sono staccate, hanno fatto
2: giustamente,
0: le
2: qualcuno ha detto, ma sono brave anche da sole, proviamo.
0: Belle, due belle
2: ragazze, sorelle, tra l'altro.
0: E nel 1997 hanno vinto Sanremo.
2: Giovani
0: con Amici come prima.
2: Sì. Amici come prima. Me la ricordo. Okay. Sì.
0: E allora cosa succede? Quando l'artista dopo esce, e quelli che si devono far conoscere fanno il radio tour.
2: Cioè, una volta lo facevano, la maggior parte delle radio.
0: Andavano in tutte le radio, anche le medie, le piccole, a proporre la propria canzone. Funzionava.
2: Certo.
0: Ero incapitato quella volta nella radio dove io, Corona, lavoravamo. Cioè, Corona faceva lo speaker, facevo
2: il pirla.
0: E allora sono arrivate Paola e Chiara.
2: Sì.
0: Corona le ha intervistate.
2: Sì.
0: Ok. Dopodiché, finita l'intervista, loro dovevano aspettare praticamente una specie di
2: tour manager che venisse a prendere.
0: Si è messi a fare due chiacchiere
2: fuori dalla radio.
0: Corona dentro con la Mora,
2: Chiara.
0: Paola.
2: Paola.
0: Io fuori perché fumava anche lei, la Chiara.
2: Si è messa
0: a fare due chiacchiere,
2: sì,
0: proprio lì fuori, proprio attaccati al muro, come mi sono innamorato.
2: Ti innamoravi spesso di tutte.
0: E comunque è venuto fuori l'idea di rifare la canzone
2: Amici come prima.
0: L'abbiamo scritta lì, l'abbiamo scritta lì al volo.
2: Ma dai, cioè tu insieme a Chiara
0: abbiamo scritto la sua canzone nuova. E praticamente si parlava di questo gatto, un micio come primo, il titolo era.
2: Cioè, un micio come primo piatto, dai, ma non si può. Cioè, lei si era prestata,
0: ma gli veniva anche bene le cazzate. E dopo siamo entrati dentro in studio, mi ha chiamato la sorella, te, e abbiamo registrato un pezzo.
2: Non ci credo, mi ero dimenticato.
0: L'abbiamo registrato e non sappiamo dove è finito, per fortuna. Non sappiamo neanche.
2: Pensa a tutti gli amici dei gatti che ci stanno ascoltando.
0: Esatto,
2: ma no,
0: non è mai dato.
2: Era ironico l'assonanza amici, mici. Cioè, non è che abbiamo fatto chissà.
0: Io non mi ricordo il testo tutto, perché era solo una strofa, però mi ricordo l'inizio
2: come faceva.
0: Fusa, è inutile che fai le va bene, era
2: perché andava a finire come primo, quindi
0: esatto. Da quel momento in poi Paolo e Chiara, ogni volta che chiamavamo,
2: chiudevano,
0: bloccato sui social, ancora non c'erano, però già ti blocco, cioè non ci vogliono, non ci cagano più.
2: No, esatto, e sti gatti.
0: Good morning, Forever Young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: c'è lui.
1: C'è, c'è, c'è.
2: Si chiama Serena.
3: Non è serenissimo, però.
2: Scrivete ai Marchini.
3: Risponde. Cioè, vai, risponde dottore,
1: vai dottore, vai dottore.
3: Di cosa si parla oggi?
4: I vostri bimbi hanno problemi con le merende in quanto si spaccano nelle cartelle o sono troppo friabili.
1: È vero.
4: Ho io la soluzione per voi.
3: Qual è?
4: Piadina con la mortazza, ecco. Con la mortadella con i pistacchi. Mai dividerli perché sono amici. I pistacchi e la mortadella sono cresciuti assieme e l'hanno in compagnia fin da piccoli.
3: Ok.
4: In English, the piadina of the mortazza. Guarda che bello. Guarda qua.
3: Guarda qua. Ma c'è la radio.
4: La metti in mezzo ai libri, così comoda.
3: Oppure
4: la oggi la metti nel tubo dei disegni di artistica e poi la mangi. Questa ragazza non ha potuto portare il goniometro, ma come mai, Margherolino Rossi? Sti cazzi, ho portato la piadina e poi la mangi. Maestra, faccio l'intervallo, ci vediamo dopo.
3: Sta mangiando, dai, ma non, non si può.
1: Ci sta, sono solo anch'io per la mortazza.
3: Anch'io, padino con la tortiamo le, torniamo alle tradizioni.
1: Tortiamo.
5: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: mamma che allegria.
1: Oggi sì, diciamo la verità. C'è sempre bisogno di
2: mia mamma è morta la lucertola. Ok?
1: Come si chiamava? Come si chiamava la lucertola?
2: Luca.
1: Luca.
2: Non so neanche se era maschio o una femmina. Come si fa?
1: Come si fa? Ecco, adesso parte la musica quark per chiudere l'appuntamento di oggi. Perché? Perché
2: ho stato la coda.
1: Sì.
2: Però non è che un buco c'è.
1: Sì, oh, ma quelli ce l'hanno tutti.
2: Cioè,
1: va bene, allora
3: Facci vedere Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
2: Luca la lucertola. Non è che è morto, è nato in letargo. A questo punto le lucertole non ci sono più.
1: Sicuro?
2: No, però, non lo trovo più. Verrà fuori. Saluto tutte le lucertole all'ascolto.
1: Di chi è questa coda?
2: Ops. Good morning
4: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso.

0: Hai ascoltato Stevie Wonder, All I Do, in Arada Michael Walden, Reach Out.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti coi ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80. Occuparsi della nostra Hit Parade è come andare a scoprire un mondo per molti sconosciuto, ma che assolutamente ci regala delle fantastiche sorprese. Infatti quest'oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1994 e posso già dirvi che all'interno della nostra playlist ci sono tre canzoni, una più forte dell'altra. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai DJ e producer Mauro Pilato e Max Monti. Qui siamo pronti a cantare e, se volete, anche a ballare sulle note di Gam Gam.

disco che ebbe un successo stratosferico non solo nel mese di settembre ma particolarmente in tutta l'estate del 1994. Era Gam Gam per Mauro Pilato e Max Monti alla posizione numero 3 della nostra classifica. Saliamo di un gradino in avanti per scoprire il rapper Hyzen C, lo riascoltiamo con la sua It's a Rainy Day.

posizione numero 2 della nostra Hit Parade, occupata dal velocissimo rapper Ison C con la sua It's a Rainy Day. A questo punto siamo pronti ad ascoltare la numero 1 della nostra classifica. Ritorna nei Playa Haiti e le note sono quelle di The Summer is Magic.

0: velocissimo, ben oltre i 130 bpm per The Summer is Magic dei Play Haiti, che occupano quest'oggi la posizione numero uno della nostra Rit Parade, quella del mese di settembre del 1994. Noi abbiamo concluso, l'appuntamento ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Ciao a tutti, alla prossima classifica.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1988

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10.

0: Marco Corona, I Don't Want to Be a Hero, Daniele Petronelli Remix. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est, ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per

0: europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Hit, apri ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city surf per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city surf More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city surf Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma adesso arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gennaro.
6: Proverbio del giorno: ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Carlevarini. Deriva dalla parola e festività carnevale che significa levare la carne.
2: Vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne!
3: Un chilo, che metto?
2: Un chilo di carne, di vitella, decente.
4: Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca.
2: L'ha bevuta?
3: Ma vaffanculo, mamma!
0: Le frasi del cinema.
5: Prima scambi la nostra Cadillac con un microfono. Poi mi dice un sacco di bugie sulla banda. E adesso mi fai ritornare dritto dritto in galera.
6: No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.

0: Dice il saggio:
1: stasera vorrei essere tutto questo vento che ti abbraccia.
2: A me, ma barra strunzato!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: La tartaruga cammina piano piano. In mezzo alla foresta, a un certo punto, arrivano tre lumache che gli fanno la rapina. Gli davano tutto, soldi, oro, tutto quanto. Perché la tartaruga va al commissariato, entra per fare la denuncia, lo fanno mettere a sede, il commissario fa così: ebbene, mi spieghi un po' com'è andata. La tartaruga fa: non sono stato tutto così veloce.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1981...

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e 4.

0: di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: Taig 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech.

1979 Donna Summer incendia le piste con Hot Stuff, mentre a seguire qualche anno dopo sarebbe arrivato il synth italiano, cioè quel sintetizzatore, quello strumento musicale là, di Gazebo, e questa è I Like Chopin.

0: che è stata utilizzata anche diverse volte nella pubblicità, sia allora che poi anche recentemente, beh, decisamente anche sì, dalle automobili, non posso dire Fantastic, perché sennò altrimenti però chi ha avuto l'idea di cambiare Bombastic in Fantastic ci aveva un po' visto loop. In ogni caso, con questa canzone ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da Marco Greco.
1: Il lato A era la canzone famosa, il lato B quella da scoprire. La puntina scendeva lentamente e un piccolo fruscio annunciava l'inizio della musica. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro disco a 45.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e

0: dal 1986, Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Mix Clock hai ascoltato Survivor, Eye of the Tiger e Enzo Avitabile, Soul Express.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18, nel clou della 5ª giornata, l'Inter con il lutto al braccio affronta la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola. Suo presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese

0: Per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona, è la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione.

0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia Face to Face.
1: Amici di Rito 80, la radio dei Forever Young, la storia della musica da ballare, non solo, lo sapete, no? È fatta di plagi, cover, scopiazzature varie. Insomma, nulla si inventa, e se qualcosa lo si inventa, subito dopo o dopo qualche tempo lo si copia. Ed è proprio questo il senso del nostro Face to Face, perché nel nostro appuntamento ogni volta vi proponiamo ben quattro canzoni che si assomigliano, suonano uguali, insomma, ben quattro canzoni allo specchio. E allora benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Face to Face. Ed io che sono Lele Procida, per cominciare, oggi vi presento due dischi famosissimi. Il primo risale al 1993 ed è un grande successo firmato da Corona. Il secondo è del 1987 ed è una canzone delle Say When. Cominciamo subito con questo brano di Corona risalente al 1993, un grande successo da discoteca. Tutto il mondo ha ballato sulle note di questa canzone che vi ricordo

ed era The Rhythm of the Night per Corona, una delle canzoni più ballate del 1993. Ma dal nostro archivio particolare ho pescato per voi il motivo dal quale Corona ha preso l'ispirazione e non solo. Eccolo qui, è un successo di un duo inglese femminile del 1987. Il gruppo si chiama Say When e il motivo è quello che si intitola Save Me.

duetto di canzoni presenta un confronto tra un brano del 1993 ed uno del 1987. Abbiamo appena ascoltato Semi per le Say When e prima ancora The Rhythm of the Night per la versione dance della brasiliana Corona. Siete sempre su Ritmo 80 e questo ovviamente è il nostro appuntamento con il Face to Face, che continua con un disco dei Nesswork del 1992. Ed uno dei Real Life targato 1983. Continuiamo il nostro appuntamento di oggi con i Nesswork, un gruppo dance italiano con la cantante inglese Sandy Chambers, che negli anni a venire diventerà corista per Giorgia, Zucchero Fornaciari, Jovanotti e addirittura Mariah Carey. Loro proprio nel 1992 incidono una hit ballatissima intitolata Send Me an Angel. Face to face.

Send Me an Angel, ma attenzione perché la versione originale di questa canzone risale al 1983 ed è opera della pop band australiana The Real Life. Noi siamo pronti a proporla nel nostro appuntamento con il Face

0: grande suono di Ritmo 80 per tutti quanti voi, dal 1983 in Real Life, mentre dal 1992 in Network, con due distinte versioni della medesima canzone, quella intitolata Send Me an Angel. Noi per il momento abbiamo concluso, io vi aspetto qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, per il prossimo Face to Face. Dall'Ele Procida, come sempre, un saluto a tutti quanti voi. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.
2: Email diretta @ritmo80.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1984, Madonna, Like a Virgin. Dal 1985, The Barge.

0: Duran Duran, Skin Trade e Fabio Concato, Rosalina.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidente.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono preoccupato perché appena entrato qui dallo studio Ferrarini mi ha chiesto: ma oggi cosa dobbiamo fare? Forse sta invecchiando. Adesso controlliamo un attimo, perché altrimenti sarebbe un po' un problema. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Anche oggi suoneremo la musica più bella da ballare di sempre e iniziamo con DB Boulevard. Sempre se Ferrarini ce la fa. Il disco si chiama Bill

Se state pensando sono impazziti e i ballatissimi hanno suonato Gaia, sappiate che è colpa di Ferrarini. Questo mi conferma nell'idea che esprimevo prima. Probabilmente dovremmo metterlo sotto qualcosa di farmacologico, altrimenti non so se riusciremo ad andare avanti. Gaia, I Keep on Dreaming, ora Lady Violet, Inside.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in

Siamo sempre qua e continuiamo a suonare, lo facciamo per tutti i 60 minuti che ci sono concessi. Questa per esempio era Simon J e Love Thang, quello che avete appena ascoltato. Ora The Black

Avicii lo rimandiamo sempre con piacere e ogni volta mi torna in testa il fatto che questi dischi poi non sono fatti per le discoteche, così quelle tra virgolette normali, ma sono bellissimi in situazione molto più ampia, che so, immaginate uno stadio col DJ che suona e parte Levels di Avicii, è una cosa veramente mondiale, soprattutto con le luci giuste, ci vuole tutto ovviamente. Ferrarini piange perché lui non ci arriverà mai in uno stadio, ma noi glielo auguriamo ovviamente, perché nel frattempo lui ci prova e intanto noi si va avanti.

Non tutta la musica è uguale, questo probabilmente nella vostra vita un pensierino una volta ce l'avete fatto, eh? Nel senso che non tutta la musica ha la stessa qualità, questo è uno di quelli fatti bene. Si chiama Turn Around, ovviamente Fats and Small per chi se lo ricorda. Adesso JCA, il disco è I Begin to Wonder.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.

Sai Ferrarini cosa dovrebbero inventare? Dovrebbero inventare gli impianti nelle automobili con il pitch control. Cioè, nel senso, se io sto andando in macchina, no? Sto facendo un viaggio, a un certo punto mi parte la Bush Be My Lover e lo trovo troppo veloce, magari coi comandi al volante, sai che fa più fico, e posso rallentarlo leggermente. Chiaramente l'impianto dovrebbe riconoscere la mia voce o la voce di chi parla in radio normalmente, perché quando inizio a parlare io torno alla velocità normale. Si può fare secondo te? Potrebbe essere un'idea del secolo, adesso però l'abbiamo detta per radio, qualcuno ce la ruba, intanto proviamo a brevettarla. La Bush Be My Lover, ora Miranda, vamos alla playa!

0: disco Confusion del 1993, Molella l'ha fatto quando gli hanno recapitato la tastiera nuova. In effetti questa tastierina è presente lungo tutto il disco e si vede che è proprio contento di suonarla, capito? Molella Confusion! Sono arrivate le 15, quindi noi ci fermiamo qua. Domani alle 14, sempre insieme con i ballatissimi. Sabino Pastore vi saluta, Davide Ferrarini vi saluta. Alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15. E due

0: disco di ora. Elettra Lamborghini. Non succederà più. Un disco di allora. Con i suoni di ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
4: Additivo segreto.
3: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: At Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
11: Datura Club 90s.
12: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
13: Datura Club 90s.
14: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
15: Datura.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1987, The Police, Every Breath You Take. Dal 1980,

1987, U2, With or Without You. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao amici di Ritmo 80, sono Tommy Venturini e come sempre è il momento di sbloccarvi un bel po' di ricordi, come per esempio i tetramini. Dai, non fate quella faccia! Non è possibile che non sappiate cosa sono i tetramini. Ci abbiamo giocato per delle giornate intere. Vi ho messo un po' di curiosità e allora tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi. Intanto iniziamo con Britney Spears.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore.

Invisible Touch per Phil Collins dal 1986 su Ritmo 80 con Tommy Venturini. Fine settimana, lo sapete, vi sblocchiamo un bel po' di ricordi. Tra poco parleremo di una serie che ha avuto un successo incredibile, ambientata nella tranquilla, si fa per dire, cittadina di Capot Cove. Intanto dagli anni 70 gli Hot Chocolate.

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Oggi parliamo di telefilm. Come non ricordare la mamma di tutti gli investigatori? Quella signora di mezza età, scrittrice di romanzi gialli e che abita nella sua tranquilla casetta di Cabot Cove.
2: Perché è venuto a Cabot Cove a perseguitare Bill Hampton?
1: Tranquilla si fa per dire, se non fosse per il record di omicidi. Forse avete già capito che sto parlando di Jessica Fletcher, meglio conosciuta come la signora in giallo.
3: Mi dica, noi ci conosciamo?
1: Il serial televisivo vanta ben 12 edizioni, per un totale di oltre 260 puntate, dal 1984 al 1995. E in ognuna di queste Jessica Fletcher è coinvolta in un omicidio. Dove arriva lei, infatti, muore sempre qualcuno.
4: Signora Fletcher, la chiamo perché è successo un fatto molto strano.
3: Come molto strano, sceriffo?
4: Come può esserlo? Un caso di omicidio.
3: Omicidio? Oddio. Arrivo subito.
1: E non c'è omicidio che resti impunito quando nei paraggi c'è Jessica Fletcher. Grazie infatti al suo acuto spirito di associazione, alla fervida immaginazione, tutti i misteri vengono risolti.
5: Io lo sapevo già che l'avevi ucciso tu.
6: Perché dice questo? Poteva averlo ucciso assieme a Terry.
5: No, quelle scarpe hanno anche dimostrato che Nan non può aver ucciso suo padre. Su quella scogliera, Maggie, non si può andare a piedi nudi.
6: Lei è molto astuta, signora Fletcher.
5: Soltanto logica. Quella astuta sei tu, Maggie.
1: Angela Lansbury, questo è il nome dell'attrice che interpreta Jessica Fletcher, è autrice di romanzi gialli. Ha scritto ben 28 romanzi, il più famoso dei quali è Il cadavere ballò a mezzanotte, citato molto spesso in più episodi.
3: Beh, francamente io non mi aspettavo che il mio giallo fosse pubblicato.
1: Alcune curiosità sulla signora in giallo. Nel corso dei vari episodi, Jessica Fletcher non guida mai. La famosa scrittrice, infatti, non ha la patente e la si vede sempre in compagnia della sua fedele bicicletta o al limite mentre prende mezzi pubblici o viene accompagnata da un taxi. Una particolarità che ha inciso anche sullo svolgimento delle trame nelle varie puntate, evitando così scene molto violente o inseguimenti automobilistici.
3: Veramente ho già il torcicollo. Segno che ho lavorato abbastanza. Su.
7: Io non so davvero come ringraziarla. So fare un massaggio contro il torcicollo. Va meglio.
3: Oh, è meraviglioso. Oh, proprio curativo. Oh, mio marito mi massaggiava così una volta.
7: Sul serio?
3: Sì, è da questa parte ancora. Lui aveva delle mani fantastiche.
7: Più delle mie.
1: Secondo alcuni studi si è arrivati a stimare che nel corso delle 12 stagioni del telefilm siano avvenuti circa 60 omicidi a Cabot Cove, un fatto piuttosto inconsueto per una cittadina come questa, tanto da avere un alto tasso di criminalità, quasi alla pari di una città metropolitana.
3: Questo è un problema soltanto suo.
1: E con la colonna sonora famosissima della signora in giallo abbiamo terminato anche per oggi l'appuntamento di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta. Adesso ci sono due dischi anni 80 mixati e vi do appuntamento alla prossima sulla radio dei Forever Young.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.

0: dal 1982, Heaven 70, Let Me Go. Dal 1986, You Lewis and the News, Stuck With You.
1: Yes, it's true.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Mixing, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sabato negli anni 80 era più di un giorno, era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Cartoline spedite dalle vacanze, immagini colorate, frasi brevi, firme storte, saluti da Rimini, baci da Capri, viaggiavano lente, timbrate dalla posta, ma arrivavano dritte al cuore. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre cartoline.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1989, Sydney Youngblood, Sit and Wait.

0: Arena, Lust Balloons e Vasco Rossi. Giocala!
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Peg 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
6: Masterjack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Sì, sì, prova.
4: Ok.
5: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
6: Master Jack
5: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua, mi sembra di aver cominciato quasi oggi per la prima volta con Master Jack, non lo so perché. C'è quest'aria di nuovo, di fresco, di anche un po' di sudato, come al solito hai la melma, hai i muscoli Kenny sotto led, sotto le ascelle. Dennis Jack, che saluto, che dall'altra parte benvenuti, questo è il nostro modo di make sound. Questo è un maccheronico un po' inglese e un po' italiano che mi è scappato, tanto per cominciare, perché abbiamo quell'antenna fica in culo là davanti? La descriverei molto volentieri, che mi mette anche un po' l'ansia. Perché c'abbiamo quella cosa lì? Cos'è quella cosa?
7: In realtà non siamo in onda.
4: Sono finto! In tutto questo posso cominciare?
8: Vai con la prima!
4: La prima è una di quelle proprio che ha contrassegnato la dimensione house fino ai suoi primi albori. Nomad con I Wanna Give You, tra parentesi, Devotion, che in realtà è il titolo vero e proprio del pezzo, con I Wanna Give You, tra parentesi, prima.

0: mitico, uno veramente London B dal 90. Molti pensano che questa qui sia la prima traccia, il primo singolo di successo di London Beat, cantata con la voce di Jimmy Chambers, fra l'altro, ma in realtà non è così, perché in realtà avevano anche già avuto molto riscontro, non allo stesso modo, ma erano abbastanza famosi soprattutto in quel dello UK, dove sono nati, cresciuti artisticamente, dove si sono ingulati la mattina. E perché me li immagino, perché poi dai, hanno su i Levi's, che sono pronti per andare giù col cinturone sopra, neanche le maglie, e ballavano a strettissimo contatto e scattava cazzo, no, di su di me, era veramente bellissima secondo me. Comunque ne hanno fatti tanti altri che non hanno avuto lo stesso riscontro di pubblico dopo. In ogni caso li abbiamo ascoltati, London Beat, che ho distrutto, tanto per cambiare.
1: Faccia di culo.
0: E adesso arrivano l'Incognito, che anche queste sembrano una roba internazionale, poi magari sono di Lucera uno, di Poggio Imperiale l'altro, è una roba italiana come producing,
2: gruppo musicale britannico.
0: Ma perché mi ricordo? Ah, erano i 49ers adesso, gli italiani. Vabbè, Incognito, inglesissimi, non pensate mai il contrario. Arrivano loro con Always There, sempre là.
2: Remixata da? Tu che sei tutto?
0: Non avete scritto?
2: Dillo.
0: David Morales.
2: Bravo!

ascoltato intanto Katy Dennis, Touch Me All Night Long dal 91. Adesso arrivano i Cold Cut featuring Lisa Stansfield. Le prime tre niente 90 me le sono fatte guardando Lisa Stansfield fra i vari. Ce n'erano un po' che mi piacevano. Madonna, è stata con me in bagno un sacco di volte. Però devo dire che anche Lisa Stansfield in quel periodo l'ho distrutto.

0: Blackwood.
1: Ti giuro, avrei preso proprio il tronchi da capo.
0: Blackwood, Ride on the Rhythm dal 96. E adesso arriva, a proposito di gente che ha, come dire, contraddistinto la mia infanzia nel momento del... Arriva Madonna con Hang Up dal 2005, incredibile, ma è il singolo più venduto di tutti.

0: parte dell'editing della musica è importante, non è esattamente un pezzo dove Madonna si sia messa in evidenza per le sue qualità canore o comunque da artista. Eppure
1: sì, non è neanche sua.
0: Poi non è neanche sua.
1: E di chi è?
0: Di David Morales.
1: Ma di chi è la parte musicale?
0: Di chi è la parte?
1: Chi è campionata la parte musicale?
0: Sai che non mi
1: sei tutto?
0: Sai che da aspetta in quel periodo da François Kevorkian, Diana Ross, Jackson 5,
1: Yabba!
0: Vuoi mettermi Yabba? Andiamo che sto sudando!

0: Era Dune, bellissimo pezzo sto qua, quanto è Spiral da 91. Mi è arrivato il momento che tutti aspettavano, a questo punto. Cos'è che è arrivato? Il momento del Mix Today. Che cos'è il Mix Today per quei pochi infimi microbi che non anemoni marini e terrestri che non dovessero saperlo?
1: C'è gente fuori dalla radio.
0: C'è gente fuori che ci sta aspettando, vabbè. Il Remix Day è il pezzo per eccellenza degli anni 90, perché comunque di solito remixano quelli, remixato in chiave moderna, che a volte è una bellissima cosa e a volte è una grandissima chiavica, e noi lasciamo che siate voi a giudicare. Per cui ascoltiamo il Remix Day di Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today. Here's another baby. All that she wants is

0: quest'oggi, pezzo del 93, bellissimo, All That She Wants, Ace of Base.
1: C'era la faccia da scemo del gruppo, le due milfone belle, poi ce n'era uno carino e poi lo scemo. Comunque, Ace of Base rifatta da Snabrn.
2: Allora, vi giuro, è SNBRN
0: rifatta da Snabrn.
3: Sarà Sanborn.
2: Sanborn, esatto.
0: E è arrivato il momento di una piccola promo pausa e poi dopo torniamo con un po' di roba figa. Finalmente siamo tornati anche sulla nostra cifra stilistica solita, nel senso che torniamo con una roba yeah, yeah, perché noi un po' siamo Maranza di torno, un po' siamo yeah, e torniamo con una roba yeah che ha veramente veramente fatto la storia a metà anni 90, che poi nel video c'era anche Michelle Pfeiffer tutta incazzata, lui che le fumava addosso, vabbè, che, di chi sto parlando? Di Coolio con Gangsta's Paradise, al ritorno dopo la promo, state qua.
4: Masterchef 90.
5: Masterchef
4: con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
5: Come back soon.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e...

0: la promo con Cuglio e Gangsta's Paradise del 95.
1: Che è il rifacimento di...
2: Capito, però stavolta che non me le avete scritte, non posso fare.
1: Capito, devi sapere.
0: Michael Jackson. Quincy Jones.
1: Inizia con la S.
0: Stevie Wonder. Been spending most their lives living. Bello. Pastime Paradise. A parte che qua c'è la faccia di Eddie Murphy quando fa il dottor Doolittle. È uguale. Com'è che si chiamava?
1: Pesto in Paradise.
0: Pesto in Paradise. Andiamo con Charlie. Vedi che mi sta venendo avanti. Andiamo con Charles D. Lewis. E questo è tutto sto bordello. Cosa mandiamo? Soca Dance. Ma vaffanculo, vai. Ci avete fatto tutta la menata, tutte robe

0: proposito di cose italiane molto made in Turin, dalle langhe da Torino con la paglia cauda, figa è milanese però. Da Blitz con Light of Love dal 97, non è vero?
1: È un rifacimento di...
2: Oh Madonna santa. Oh Madonna mia, non...
1: Niente.
2: Ti giuro.
1: No, non è... No.
0: Da Blitz con The Light of Love dal 97. Yo! I cantati della Madonna, di Cristina, degli altri facevano... Di Viviana. Ma c'era anche Cristina? No, Cristina è ecstatic. Vabbè, stai a vedere che non fosse mica di Viviana. Comunque è il periodo in cui da Blitz ne sfornavano a Iosa, go go. E adesso arriva, ecco, arriva quella che insomma si è dedicata alle robe un po' erotiche anche in quel periodo. Arriva Nikita, la sessione di Nutella Helmet, eterna, divina, dal 93. Bello, poi c'era la cassa, bello, in

0: poi insomma è stata. A proposito, quanti secondo te Dennis Jack sanno che il Daviduccio Guetta mi ha usato l'original di Battle of Alone, poi ha rifatto tutta quella roba nel 2000, cos'era, 2006? Qual è che ha fatto il pezzo? Qual è che ha fatto? Com'è che si chiamava? Qual è che oggi ho problemi di memoria? Con Nio, quando è che ha fatto? Playhard, quando l'ha fatta? Nel 2013. Sì, 2013. Chi è che sapeva che l'aveva presa dal 98? Pochissimi. Millennials.
1: Sai, il tuo lavoro lo sa.
0: Vabbè. Alice DJ, che poi ha fatto nel 99, insomma, sulla scia di Battle of Alone, ha ricalcato quel tipo di mood, di sound, ha fatto Back in My Life, che ha funzionato poco meno, ma è andata molto bene, soprattutto nel nord Europa. Arriva una roba ancora tutta italiana, invece, adesso in Mastercheck 90, dal 95, Happy to Be, e questa è Asia.

0: nella Ferrari Remix dal 94, è certamente un gruppo iconico degli anni 90, e soprattutto ancora in quella fase Alexia non aveva trovato la sua dimensione come artista, e poi dopo ha fatto capire a mezzo mondo che era lei a cantare molto spesso con SNC invece che chissà quale voce fantasma. Tant'è che nei live Alexia fa una bellissima versione strumentale musicata dal vivo con tanto di batteria, senza digitalizzazione, dei vari pezzi di Alexia by SMC e poi Alexia insomma in quanto Alexia Singer Dance. Hanno fatto anche recentemente un bel tour che ha funzionato parecchio. Brava, peccato che da lontano non la si veda sul palco, perché cazzo sembra l'ultima parte della Matrioska. Vabbè, potevo farle un complimento e basta?
1: Faccia di culo!
0: È arrivato il momento di ascoltare 1, 2, 3, di solito su 4, a volte 5, dipende quanto cazzo di voglia ci abbia di metterli uno sull'altro, come se fosse un'armonia sonora unica. È arrivato il momento di ascoltare i mashup di Dennis Jack, 5 pezzi o 4 pezzi a seconda dei casi, che sono un perfetto connubio fra parti cantate, musiche, basi, l'uno con l'altro, senza un ordine preciso. Quello che posso dirvi è che li ascolteremo tutti, quindi vi annuncio il mashup e poi dopo disannunciamo i pezzi. Mi raccomando, ascoltatelo con attenzione, perché potremmo regalarvi nulla anche questa volta. Però mashup su Masterchef 90 by Dennis Jack.
2: Masterchef 90
3: presents
2: The

0: Nel mashup di Dennis Jack di questa volta abbiamo ascoltato, senza un ordine preciso ma ben commistionate fra loro, Dario G con Sunshine, W, We All Need Love, Safri Duo, Play The Live, virgola, The Bongo Song, e poi Datura con Mantra. Cosa regaliamo quest'oggi per il mashup? Cosa diamo?
1: È andato, devi chiudere, è tardi.
0: Ma le volevo dare la pezzolina per gli occhiali LED di Dennis Jack. Un frammento di maschera. Vabbè. Ciao, ciao, è stato bello, è stato bello. Grazie a tutti, ciao, saluta tu.
1: Chiudi.
0: Come saluta, chiudi?
1: Chiudi.
0: Ciao, ciao, ciao, chiudi, chiudi. La porta?
1: No, il programma.
0: Ciao a tutti, alla prossima. Sto chiudendo. Ciao, ciao. Sì, chiudi.
1: Ma in origine questa chiusura chi l'ha fatta?
0: Cecchetto.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console.

0: Mix Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: Disco Mix Saturday Night.
1: Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In-

0: Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix,
1: Good Morning Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: montagne.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.